0: Non ti faccio romare che ramo la musciutimo. Kiraka, buon dia.
1: Buon dia, che è lo scelivo?
0: Salama, che è lì?
1: Salama.
0: Salama, che è ramo la? Aia, io ramo mora. Io asco la tua quene. Io mi credo tu hoie. Buon dia. Aia, io ne resta sa. Buon dia.
2: Buon dia.
0: Salama ta korami.
2: Ya ka batiao.
0: O wane ti wawi.
2: Wana ta khurno.
0: Wane hoja salama o.
2: Mashinno hoja salama ka ustuti wo.
0: Mashinno ba khamba khande ba nshaba entre hai.
2: Ba nshaba ki nukulu le khoya ka ki haya e ka phane thupara da ka manta no manto ki pheka particular.
0: Ah, e khoi hanila e tarato.
2: E khikwi ni lo hala te ka mata ka ka ki ki neta la e khoi no te ke khikwi.
0: Ntatha.
2: Dari, ente
0: che fa? Un canone, un canone.
2: Un canone.
0: Dari.
2: Arrowe narrawe este mun bale.
0: O wani te wawe, wana ta kuru.
2: Wana ta kurate.
0: Wana ta kuru o kurani ho.
2: O kurani ki mantaria ka mu ba dikrido ya kota.
0: Ayo.
2: Eh.
0: Ya skola to kwen. Aka pati.
2: Ni kota ba skurela.
0: Obrigado.

yarakato munigurene nomala ugurene chipo nana kota shiriku murati osu welashwa la stadio lishinga murati onlipi hera matela owipa nimiteko sowipa neraka e programa ela hokolwan hukunikina ntokonna ni sotene sorras kana tutunya mani uriana sikaltuwa mosana na kota shiriku wavariha e programa ela nariwa mosa adolf sadike wakam tipo o mikrofoni marani mio januari eduardo neraka watutene asante.